0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica Adeboni. Prosegue l'esame della legge elettorale alla Camera. Semaforo verde dall'Aula all'articolo 1, cuore della riforma. La misura prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Approvato anche l'articolo 2 che disciplina i dettagli tecnici per l'elezione dei senatori. Via libera bipartisan per i fuorisede. Sulle preferenze la maggioranza resta divisa. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri, ferito un terzo nel corso di una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Si costituirà stasera, riferiscono i suoi avvocati. Nuova chiusura indagine per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano le contesta per il fallimento di 4 società, varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Altre 15 persone indagate. Non si sblocca lo stallo su Hormuz malgrado i nuovi pesanti raid degli Stati Uniti nell'area dello stretto, e a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli USA in una bara avvolto nella bandiera americana con la scritta «Uccideremo Trump». Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata oggi pomeriggio dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata al Gaslini di Genova, sarebbe in condizioni critiche. Italia divisa in due dal meteo: al nord i primi temporali, tromba d'aria nella Bergamasca, al centro-sud afa, il peggio arriverà domani. Calcio tutto pronto in Georgia all'Atlanta Stadium, dove stasera alle 21 Inghilterra e Argentina si giocano l'accesso alla finale di domenica contro la Spagna, una super sfida tra Messi e Kane, ma anche sulla sicurezza per il match a rischio più elevato dei mondiali, data la rivalità tra le due nazioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Arriva l'allarme dei geologi pugliesi dopo che in Puglia, a causa degli incendi, sono già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Gravi le conseguenze per il territorio, secondo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia. Sentiamolo.
3: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto, cosa noi chiediamo fortemente, che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
2: Il vasto incendio anche in Basilicata la notte scorsa a Maratea, nel Potentino, coinvolti il Monte di San Biagio e le aree limitrofe al Cristo Redentore. Ci sono volute circa 10 ore per domarlo. L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di origine dolosa. Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano nella tarda mattinata di oggi davanti a un bar in centro. 3 persone sono rimaste ferite, 2 di loro dei passanti, sarebbero state colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, presumibilmente l'obiettivo dell'agguato, invece è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio iniziato ieri sera e ripreso questa mattina. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile, un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live domani in prima serata su Canale 5, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani: Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax, Anna. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune località suggestive della Puglia. Questa settimana saranno Bari e Alberobello. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: ho un'idea.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Federica Adeboni. Prosegue l'esame della legge elettorale alla Camera. Semaforo verde dall'Aula all'articolo 1, cuore della riforma. La misura prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Approvato anche l'articolo 2 che disciplina i dettagli tecnici per l'elezione dei senatori. Via libera bipartisan per i fuorisede. Sulle preferenze la maggioranza resta divisa. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri, ferito un terzo nel corso di una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Si costituirà stasera, riferiscono i suoi avvocati. Nuova chiusura indagine per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano le contesta per il fallimento di 4 società, varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Altre 15 persone indagate. Non si sblocca lo stallo su Hormuz malgrado i nuovi pesanti raid degli Stati Uniti nell'area dello stretto, e a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli USA in una bara avvolto nella bandiera americana con la scritta «Uccideremo Trump». Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata oggi pomeriggio dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata al Gaslini di Genova, sarebbe in condizioni critiche. Italia divisa in due dal meteo: al nord i primi temporali, tromba d'aria nella Bergamasca, al centro-sud afa, il peggio arriverà domani. Calcio tutto pronto in Georgia, all'Atlanta Stadium, dove stasera alle 21 Inghilterra e Argentina si giocano l'accesso alla finale di domenica contro la Spagna. Una super sfida tra Messi e Kane, ma anche sulla sicurezza per il match a rischio più elevato dei mondiali, data la rivalità tra le due nazioni. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Arriva l'allarme dei geologi pugliesi dopo che in Puglia, a causa degli incendi, sono già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Gravi le conseguenze per il territorio, secondo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia. Sentiamolo.
3: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto, cosa noi chiediamo fortemente, che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
2: E vasto incendio anche in Basilicata la notte scorsa a Maratea, nel Potentino, coinvolti il Monte di San Biagio e le aree limitrofe al Cristo Redentore. Ci sono volute circa 10 ore per domarlo. L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di origine dolosa. Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano nella tarda mattinata di oggi davanti a un bar in centro. 3 persone sono rimaste ferite, 2 di loro dei passanti, sarebbero state colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, presumibilmente l'obiettivo dell'agguato, invece è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio iniziato ieri sera e ripreso questa mattina. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile, un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live domani in prima serata su Canale 5, condotto da Ilaria Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani: Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax, Anna. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune località suggestive della Puglia. Questa settimana saranno Bari e Alberobello. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

0: non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani. Domani.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

mi stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Prosegue l'esame della legge elettorale alla Camera. Semaforo verde dall'Aula all'articolo 1, cuore della riforma. La misura prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Approvato anche l'articolo 2 che disciplina i dettagli tecnici per l'elezione dei senatori. Via libera bipartisan per i fuorisede. Sulle preferenze la maggioranza resta divisa. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri, ferito un terzo nel corso di una rapina nel suo negozio a Grinzane e Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Si costituirà stasera, riferiscono i suoi avvocati. Nuova chiusura indagine per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano le contesta per il fallimento di 4 società, varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Altre 15 persone indagate. Non si sblocca lo stallo su Hormuz malgrado i nuovi pesanti raid degli Stati Uniti nell'area dello stretto, e a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli USA in una bara avvolto nella bandiera americana con la scritta «Uccideremo Trump». Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata oggi pomeriggio dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata al Gaslini di Genova, sarebbe in condizioni critiche. Italia divisa in due dal meteo, al nord i primi temporali, tromba d'aria nella Bergamasca, al centro-sud afa, il peggio arriverà domani. Calcio tutto pronto in Georgia, all'Atlanta Stadium, dove stasera alle 21 Inghilterra e Argentina si giocano l'accesso alla finale di domenica contro la Spagna. Una super sfida tra Messi e Kane, ma anche sulla sicurezza per il match a rischio più elevato dei mondiali, data la rivalità tra le due nazioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Arriva l'allarme dei geologi pugliesi dopo che in Puglia, a causa degli incendi, sono già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Gravi le conseguenze per il territorio, secondo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia. Sentiamolo.
3: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto cosa noi chiediamo fortemente, che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
2: E vasto incendio anche in Basilicata la notte scorsa a Maratea, nel Potentino, coinvolti il Monte di San Biagio e le aree limitrofe al Cristo Redentore. Ci sono volute circa 10 ore per domarlo. L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di origine dolosa. Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano nella tarda mattinata di oggi davanti a un bar in centro. 3 persone sono rimaste ferite, 2 di loro dei passanti, sarebbero state colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, presumibilmente l'obiettivo dell'agguato, invece è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio iniziato ieri sera e ripreso questa mattina. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile, un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live domani in prima serata su Canale 5, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani, Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax, Anna. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune località suggestive della Puglia. Questa settimana saranno Bari e Alberobello. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
1: Scende la notte veloce come una ghigliottina. Abbassa il finestrino.

0: problema. Sea en la E, no creo que sea un problema.
1: No,
0: no creo que sea un problema.
1: Oh, no,
0: no vedo dove è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Bravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'unico.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Live playlist. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Federica De Boni. Prosegue l'esame della legge elettorale alla Camera. Semaforo verde dall'Aula all'articolo 1, cuore della riforma. La misura prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Approvato anche l'articolo 2 che disciplina i dettagli tecnici per l'elezione dei senatori. Via libera bipartisan per i fuorisede. Sulle preferenze la maggioranza resta divisa. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri, ferito un terzo nel corso di una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Si costituirà stasera, riferiscono i suoi avvocati. Nuova chiusura indagine per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano le contesta per il fallimento di 4 società, varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Altre 15 persone indagate. Non si sblocca lo stallo su Hormuz malgrado i nuovi pesanti raid degli Stati Uniti nell'area dello stretto, e a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli USA in una bara avvolto nella bandiera americana con la scritta «Uccideremo Trump». Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata oggi pomeriggio dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata al Gaslini di Genova, sarebbe in condizioni critiche. Italia divisa in due dal meteo: al nord i primi temporali, tromba d'aria nella Bergamasca, al centro-sud afa. Il peggio arriverà domani. Calcio tutto pronto in Georgia, all'Atlanta Stadium, dove stasera alle 21 Inghilterra e Argentina si giocano l'accesso alla finale di domenica contro la Spagna. Una super sfida tra Messi e Kane, ma anche sulla sicurezza per il match a rischio più elevato dei mondiali, data la rivalità tra le due nazioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Arriva l'allarme dei geologi pugliesi dopo che in Puglia, a causa degli incendi, sono già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Gravi le conseguenze per il territorio, secondo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia. Sentiamolo.
4: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto, cosa noi chiediamo fortemente, che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
3: E vasto incendio anche in Basilicata la notte scorsa a Maratea, nel Potentino, coinvolti il Monte di San Biagio e le aree limitrofe al Cristo Redentore. Ci sono volute circa 10 ore per domarlo. L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di origine dolosa. Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano nella tarda mattinata di oggi davanti a un bar in centro. 3 persone sono rimaste ferite, 2 di loro dei passanti, sarebbero state colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, presumibilmente l'obiettivo dell'agguato, invece è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio iniziato ieri sera e ripreso questa mattina. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile, un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live domani in prima serata su Canale 5, condotto da Ilaria Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani: Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax, Anna. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune località suggestive della Puglia. Questa settimana saranno Bari e Alberobello. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: Live Playlist. Radio Norba.
1: Siamo ritornati lunedì.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buona serata da Federica Adeboni. Prosegue l'esame della legge elettorale alla Camera. Semaforo verde dall'Aula all'articolo 1, cuore della riforma. La misura prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Approvato anche l'articolo 2 che disciplina i dettagli tecnici per l'elezione dei senatori. Via libera bipartisan per i fuorisede. Sulle preferenze la maggioranza resta divisa. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri, ferito un terzo nel corso di una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Si costituirà stasera, riferiscono i suoi avvocati. Nuova chiusura indagine per l'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano le contesta per il fallimento di 4 società, varie ipotesi di reato che vanno dalla bancarotta al falso in bilancio alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Altre 15 persone indagate. Non si sblocca lo stallo su Hormuz malgrado i nuovi pesanti raid degli Stati Uniti nell'area dello stretto, e a Teheran spunta un nuovo murale raffigurante il presidente degli USA in una bara avvolto nella bandiera americana con la scritta «Uccideremo Trump». Netanyahu lunedì alla Casa Bianca. Una ragazzina di 13 anni è stata risucchiata oggi pomeriggio dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. Portata al Gaslini di Genova, sarebbe in condizioni critiche. Italia divisa in due dal meteo: al nord i primi temporali, tromba d'aria nella Bergamasca, al centro-sud afa. Il peggio arriverà domani. Calcio tutto pronto in Georgia all'Atlanta Stadium, dove stasera alle 21 Inghilterra e Argentina si giocano l'accesso alla finale di domenica contro la Spagna. Una super sfida tra Messi e Kane, ma anche sulla sicurezza per il match a rischio più elevato dei mondiali, data la rivalità tra le due nazioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Arriva l'allarme dei geologi pugliesi dopo che in Puglia, a causa degli incendi, sono già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Gravi le conseguenze per il territorio, secondo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia. Sentiamolo.
4: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto cosa noi chiediamo fortemente? Che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
3: E vasto incendio anche in Basilicata la notte scorsa a Maratea, nel Potentino, coinvolti il Monte di San Biagio e le aree limitrofe al Cristo Redentore. Ci sono volute circa 10 ore per domarlo. L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di origine dolosa. Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano nella tarda mattinata di oggi davanti a un bar in centro. 3 persone sono rimaste ferite, 2 di loro dei passanti, sarebbero state colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, presumibilmente l'obiettivo dell'agguato, invece è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio iniziato ieri sera e ripreso questa mattina. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile, un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live domani in prima serata su Canale 5, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani: Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax, Anna. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune località suggestive della Puglia. Questa settimana saranno Bari e Alberobello. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, BAT.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Se bastasse una sola canzone.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Nuova notte di fuoco incrociato in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno attaccato i centri di comando iraniani. Colpita anche una petroliera che forzava il blocco. Teheran risponde con raid contro basi di Washington in Giordania, Bahrain e Kuwait. E ha liberato un'americana arrestata per spionaggio nel 2024. Il premier israeliano Netanyahu lunedì sarà alla Casa Bianca. Missili balistici russi su Kiev e Kharkiv, ci sono vittime, droni ucraini contro la base aerea russa nell'oblast di Saratov, siglato un patto tra Bruxelles e Zelensky per la produzione di velivoli senza pilota, ma l'Unione Europea non vara le nuove sanzioni nei confronti di Mosca. Legge elettorale, dalla Camera via libera l'articolo 1, cuore della riforma, il sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Ok unanime al voto per i fuorisede nei comuni di domicilio. I lavori riprendono in mattinata, il voto finale atteso dopo le 11, poi il testo passerà al Senato. Femminicidio nel Riminese, a Mulazzano, nel comune di Coriano. Un 71enne ha ucciso la moglie di 63 anni, poi ha chiamato i carabinieri confessando il delitto. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della donna colpita alla testa. L'arma non è stata ancora trovata. Confermata la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, 72 anni, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei suoi legali che invocavano la legittima difesa. Mondiali di calcio, l'Argentina torna in finale dopo l'ennesima rimonta, questa volta contro l'Inghilterra, battuta 2-1. Domenica a New York l'Albi Celeste troverà la Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Arriva l'allarme dei geologi pugliesi dopo che in Puglia, a causa degli incendi, sono già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Gravi le conseguenze per il territorio, secondo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi di Puglia. Sentiamolo.
3: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto cosa noi chiediamo fortemente? Che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
2: E vasto incendio anche in Basilicata la notte scorsa a Maratea, nel Potentino, coinvolti il Monte di San Biagio e le aree limitrofe al Cristo Redentore. Ci sono volute circa 10 ore per domarlo. L'incendio, stando ai primi accertamenti, sarebbe di origine dolosa. Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano nella tarda mattinata di oggi davanti a un bar in centro. Tre persone sono rimaste ferite, due di loro dei passanti sarebbero state colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, presumibilmente l'obiettivo dell'agguato, invece è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio iniziato ieri sera e ripreso questa mattina. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile, un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live domani in prima serata su Canale 5, condotto da Ilaria Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco sul mare di Trani, Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax, Anna. Ad arricchire lo show, esclusive performance on the road realizzate in alcune località suggestive della Puglia. Questa settimana saranno Bari e Alberobello. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Riscriviamo queste pagine. Vorrei avere qualcosa di più di te.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Si è conclusa la nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran, colpiti centri di comando, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump valuta bersagli strategici dai ponti alle centrali elettriche, non escluso un intervento di terra sull'isola di Kharg. Teheran risponde con raid contro basi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. Pioggia di missili balistici di Mosca su Kiev e Kharkiv, almeno 2 morti e 8 feriti. L'Ucraina colpisce la base aerea di bombardieri russa nei pressi della città di Saratov. Via libera della Camera, l'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Si tratta del cuore della modifica del meccanismo di voto che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Prevista anche l'indicazione del Premier. Oggi in aula il voto finale. Uccide l'ex moglie e chiama i carabinieri confessando l'omicidio commesso in un appartamento a Mulazzano nel comune di Coriano in provincia di Rimini. Lui 71 anni, lei 63. La colpita alla testa con un oggetto che non è stato ancora ritrovato, così come non è ancora chiara la dinamica. All'alba è crollata parte del tribunale di Bolzano. Il cedimento coinvolge almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non sono segnalati feriti. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Festa grande in Argentina dopo che la nazionale di calcio ha conquistato la finale dei mondiali a scapito dell'Inghilterra. L'Albi Celeste ha battuto in rimonta la formazione allenata da Thomas Tuchel per 2-1 e domenica a New York potrà difendere il titolo contro la Spagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Un vasto incendio è divampato ieri pomeriggio alla periferia di Minervino Murge nel Barese. Le fiamme hanno lambito il versante sud del comune. Il comune ha invitato gli abitanti delle zone limitrofe a lasciare le proprie abitazioni e a raggiungere il palazzetto dello sport, individuato come punto di accoglienza. Attivata la colonna mobile regionale dei vigili del fuoco, arrivati sul posto Canadair e diverse squadre da tutta la regione. Ancora ignote le cause del rogo. E arriva l'allarme dei geologi pugliesi per gli incendi in Puglia. Già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Sentiamo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi Pugliesi.
3: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto cosa noi chiediamo fortemente? Che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
2: Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano ieri mattina davanti a un bar in centro. 3 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, probabilmente l'obiettivo dell'agguato, è invece ricoverato in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile. Si tratta di un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live oggi in prima serata su Canale 5, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco di Trani, Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Saldavinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax e Anna. Ad arricchire lo show, le performance on the road, questa settimana da Bari e Albero Belgo. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Nuova notte di fuoco incrociato in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno attaccato i centri di comando iraniani, colpita una petroliera che tentava di forzare il blocco nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con raid contro basi di Washington in Giordania, Bahrain e Kuwait. Amman sostiene di aver abbattuto 3 missili lanciati dalla Repubblica Islamica. Il tetto del tribunale di Bolzano è crollato questa mattina verso le 6 quando il palazzo era vuoto. Non si segnalano feriti. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Femminicidio nel Riminese, a Mulazzano, nel comune di Coriano. Un 71enne ha ucciso la moglie di 63 anni, poi ha chiamato i carabinieri confessando il delitto e ha aspettato i militari accanto al corpo della donna. L'ha colpita alla testa con un martello. La coppia ha 2 figli. Confermata la condanna, 14 anni e 9 mesi al gioielliere Mario Roggero di 72 anni, accusato di aver ucciso 2 ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane Cavour in provincia di Cuneo nel 2021. La Cassazione ha rigettato il ricorso dei suoi legali che invocavano la legittima difesa. Legge elettorale, dalla Camera via libera l'articolo 1, cuore della riforma. Il sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Il voto finale atteso dopo le 11, poi il testo passerà al Senato. Mondiali di calcio, l'Argentina torna in finale dopo l'ennesima rimonta, questa volta contro l'Inghilterra, battuta 2-1. Domenica a New York l'Albi Celeste troverà la Spagna per l'ultimo atto del torneo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Un vasto incendio è divampato ieri pomeriggio alla periferia di Minervino Murge nel Barese. Le fiamme hanno lambito il versante sud del comune. Il comune ha invitato gli abitanti delle zone limitrofe a lasciare le proprie abitazioni e a raggiungere il palazzetto dello sport, individuato come punto di accoglienza. Attivata la colonna mobile regionale dei vigili del fuoco, arrivati sul posto Canadair e diverse squadre da tutta la regione. Ancora ignote le cause del rogo. E arriva l'allarme dei geologi pugliesi per gli incendi in Puglia. Già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Sentiamo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei Geologi Pugliesi.
3: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto cosa noi chiediamo fortemente? Che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
2: Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano ieri mattina davanti a un bar in centro. 3 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, probabilmente l'obiettivo dell'agguato, è invece ricoverato in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile. Si tratta di un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live oggi in prima serata su Canale 5, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco di Trani, Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Saldavinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax e Anna. Ad arricchire lo show, le performance on the road, questa settimana da Bari e Albero Belgo. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Rimana non fa neura si non sbatte mana. Ripetizione, si fa impressione, si fa tait. Chi te l'ha scritto? Picchia soldo, faccia soldo, spenga soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia soldo, picchia soldo, spenga soldo, faccia.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Tragedia sfiorata a Bolzano, dove è crollata parte del palazzo del tribunale. Al momento del cedimento nell'edificio c'erano solo 6 addetti alle pulizie, di cui uno è rimasto lievemente ferito. Le cause probabilmente legate ai lavori di ristrutturazione e ampliamento in corso. Femminicidio a Corriano, nel Riminese, vittima una donna di 62 anni, uccisa con un grosso corpo contundente ieri sera nella casa in cui viveva l'ex marito 71enne. È stato l'uomo a chiamare i carabinieri, a cui ha confessato il delitto. La coppia era separata da 3 anni. Va in carcere Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni che nel 2021 uccise 2 ladri e ne ferì un terzo durante una rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ieri la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Pronto il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Continuano gli attacchi statunitensi sull'Iran al 5° giorno consecutivo. Esplosioni a Teheran. I Pasdaran hanno risposto prendendo di mira installazioni americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Trump valuta l'ampliamento delle azioni militari e non esclude un'operazione di terra sull'isola di Karg. Oggi il voto finale della Camera sulla legge elettorale a scrutinio segreto. Ieri è stato approvato il cuore della riforma, che introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza e l'indicazione del candidato premier. Forze di governo ancora divise sull'emendamento sulle preferenze dei vannacciani. Mondiali di calcio, un'immortale Argentina rimonta l'Inghilterra e vola in finale. Decisivo il gol di Lautaro nel recupero, che ha fissato il risultato sul 2-1. Ancora straordinario Messi, che ha trascinato la squadra nell'assalto finale. Domenica la sfida per il titolo contro la Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Un vasto incendio è divampato ieri pomeriggio alla periferia di Minervino Murge nel Barese. Le fiamme hanno lambito il versante sud del comune. Il comune ha invitato gli abitanti delle zone limitrofe a lasciare le proprie abitazioni e a raggiungere il palazzetto dello sport, individuato come punto di accoglienza. Attivata la colonna mobile regionale dei vigili del fuoco, arrivati sul posto Canadair e diverse squadre da tutta la regione. Ancora ignote le cause del rogo. E arriva l'allarme dei geologi pugliesi per gli incendi in Puglia. Già andati in fumo 972 ettari di vegetazione in poche settimane. Sentiamo Giovanni Caputo, presidente dell'Ordine dei geologi pugliesi.
3: Aumento del rischio frane, diminuzione della capacità di assorbimento. Cosa dicono i geologi? Innanzitutto cosa noi chiediamo fortemente, che vi sia un monitoraggio e che vi sia un'interlocuzione con tutte le amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione del rischio e il monitoraggio di questi fenomeni.
2: Agguato a colpi di pistola a San Severo nel Foggiano ieri mattina davanti a un bar in centro. 3 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali colpite di striscio per errore. Una terza persona, un 47enne di origine marocchina, probabilmente l'obiettivo dell'agguato, è invece ricoverato in gravi condizioni. Alla base della sparatoria ci sarebbe un litigio. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile. Si tratta di un uomo in carrozzina. Terza puntata di Team Battiti Live oggi in prima serata su Canale 5, condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Tra gli artisti che si esibiranno dal palco di Trani, Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Saldavinci, Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax e Anna. Ad arricchire lo show, le performance on the road, questa settimana da Bari e Albero Belgo. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Come si fa a sopravvivere al

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sì, tu amacire non da rienne, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna e non mastrigna.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Quinto giorno consecutivo di attacchi statunitensi sull'Iran. Esplosioni a Teheran. I Pasdaran hanno risposto prendendo di mira installazioni americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Trump valuta l'ampliamento delle azioni militari e non esclude un'operazione di terra sull'isola di Karg. Lunedì la visita di Netanyahu alla Casa Bianca. Va in carcere Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni che nel 2021 uccise due ladri e ne ferì un terzo durante una rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ieri la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi, pronto il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tragedia sfiorata a Bolzano, dove è crollata parte del palazzo del Tribunale. Al momento del cedimento nell'edificio c'erano solo 6 addetti alle pulizie, di cui uno è rimasto lievemente ferito. Le cause probabilmente legate ai lavori di ristrutturazione e ampliamento in corso. Femminicidio a Corriano, nel Riminese, vittima una donna di 62 anni, uccisa con un grosso corpo contundente ieri sera nella casa dell'ex marito 71enne. È stato l'uomo a chiamare i carabinieri, a cui ha confessato il delitto. La coppia era separata da 3 anni. Scatta l'obbligo di assicurazione RC per i monopattini elettrici, coinvolti circa 1 milione di proprietari privati e le società di sharing. I trasgressori rischiano multe fino a 400 euro, ma resta il nodo dei controlli, timori anche per i rincari sulle polizze. Mondiali di calcio, un'immortale Argentina rimonta l'Inghilterra e vola in finale. Decisivo il gol di Lautaro nel recupero, che ha fissato il risultato sul 2-1. Ancora straordinario Messi, trascinatore della squadra nell'assalto finale. Domenica la sfida per il titolo contro la Spagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Doppio assalto nella notte ai bancomat in Puglia, preso di mira quello della filiale del Monte dei Paschi di Siena in pieno centro a Bisceglie. Un commando ha fatto saltare la cassetta contenente il denaro, ma non è chiaro se il colpo sia riuscito. Dopo un breve inseguimento con i carabinieri, i malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce. Assalto anche a Taranto al postamat di Via Lama. Il colpo qui è fallito perché lo sportello automatico è privo di contanti nelle ore notturne. Indaga la polizia. Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno la scorsa notte mentre si trovava nella sua abitazione a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, nel Brindisino. Secondo prime ipotesi, a colpirlo all'addome sarebbe stata la moglie. Il 43enne è stato trasportato in codice rosso al Perrino di Brindisi. Non sarebbe in pericolo di vita. Torna l'alga tossica in Puglia, a confermarlo è l'ultimo bollettino dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, svolto nei primi 15 giorni di luglio. È presente soprattutto in 4 zone, Molfetta, Giovinazzo, Torre Canne e Porto Badisco. Queste coste sono state definite da bollino rosso. Calcio, da ieri e fino al 29 luglio il Bari sarà in ritiro a Roccaraso in Abruzzo. Tra le amichevoli programmate il 22 luglio contro il Castel di Sangro, squadra di seconda categoria abruzzese, il 25 contro il Pianella Calcio di promozione e il 28 contro il Lanciano di Serie D. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

0: strano per qui sto sotto di te.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: Shoot.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Quinto giorno consecutivo di attacchi statunitensi sull'Iran. Esplosioni a Teheran. I Pasdaran hanno risposto prendendo di mira installazioni americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Trump valuta l'ampliamento delle azioni militari e non esclude un'operazione di terra sull'isola di Karg. Lunedì la visita di Netanyahu alla Casa Bianca. Va in carcere Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni che nel 2021 uccise due ladri e ne ferì un terzo durante una rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Ieri la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi, pronto il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tragedia sfiorata a Bolzano, dove è crollata parte del palazzo del Tribunale. Al momento del cedimento nell'edificio c'erano solo 6 addetti alle pulizie, di cui uno è rimasto lievemente ferito. Le cause probabilmente legate ai lavori di ristrutturazione e ampliamento in corso. Femminicidio a Corriano, nel Riminese, vittima una donna di 62 anni, uccisa con un grosso corpo contundente ieri sera nella casa dell'ex marito 71enne. È stato l'uomo a chiamare i carabinieri, a cui ha confessato il delitto. La coppia era separata da 3 anni. Scatta l'obbligo di assicurazione RC per i monopattini elettrici, coinvolti circa 1 milione di proprietari privati e le società di sharing. I trasgressori rischiano multe fino a 400 euro, ma resta il nodo dei controlli, timori anche per i rincari sulle polizze. Mondiali di calcio, un'immortale Argentina rimonta l'Inghilterra e vola in finale. Decisivo il gol di Lautaro nel recupero, che ha fissato il risultato sul 2-1. Ancora straordinario Messi, trascinatore della squadra nell'assalto finale. Domenica la sfida per il titolo contro la Spagna. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione. Doppio assalto nella notte ai bancomat in Puglia, preso di mira quello della filiale del Monte dei Paschi di Siena in pieno centro a Bisceglie. Un commando ha fatto saltare la cassetta contenente il denaro, ma non è chiaro se il colpo sia riuscito. Dopo un breve inseguimento con i carabinieri, i malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce. Assalto anche a Taranto al postamat di Via Lama. Il colpo qui è fallito perché lo sportello automatico è privo di contanti nelle ore notturne. Indaga la polizia. Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno la scorsa notte mentre si trovava nella sua abitazione a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, nel Brindisino. Secondo prime ipotesi, a colpirlo all'addome sarebbe stata la moglie. Il 43enne è stato trasportato in codice rosso al Perino di Brindisi. Non sarebbe in pericolo di vita. Torna l'alga tossica in Puglia, a confermarlo è l'ultimo bollettino dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, svolto nei primi 15 giorni di luglio. È presente soprattutto in 4 zone, Molfetta, Giovinazzo, Torre Canne e Porto Badisco. Queste coste sono state definite da bollino rosso. Calcio, da ieri e fino al 29 luglio il Bari sarà in ritiro a Roccaraso in Abruzzo. Tra le amichevoli programmate il 22 luglio contro il Castel di Sangro, squadra di seconda categoria abruzzese, il 25 contro il Pianella Calcio di promozione e il 28 contro il Lanciano di Serie D. Per il momento è tutto.
1: Radio Norba News.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Mi chiedo se sei sveglio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Prevede il premio di maggioranza, liste bloccate e l'indicazione del candidato premier. Lo scrutinio era segreto, il provvedimento passa al Senato. A Genova è il giorno della sentenza di primo grado del processo sul crollo del ponte Morandi a quasi 8 anni dal disastro. Terminata l'ultima delle 284 udienze, i giudici si sono riuniti in camera di consiglio. Il verdetto è atteso per le 14, 57 gli imputati, chiesti quasi 400 anni di carcere. Un boato ha scosso stamattina all'alba il comune di Bolzano, dove è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale. Al momento del cedimento nell'edificio c'erano solo gli addetti alle pulizie, uno è rimasto lievemente ferito. Nell'area interessata dal crollo erano in corso lavori di ristrutturazione. Almeno 11 morti e 19 feriti è il bilancio di un devastante incendio divampato in un orfanotrofio in Algeria, alla periferia della capitale. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, non ancora accertate le cause del rogo. Tragedia sul lavoro stamattina in una cava di Giavera del Montello, nel Trevigiano. Un operaio di 39 anni è morto schiacciato da un rullo. Un suo collega è rimasto ferito in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti 118 carabinieri e i tecnici del nucleo Spisal per la prevenzione degli ambienti di lavoro. Si indaga sulle cause. Mondiali di calcio, il trionfo argentino sull'Inghilterra, altra vittoria in rimonta per l'Albiceleste, 2-1 nel recupero che porta la squadra di Messi in finale contro la Spagna. Il paese sogna il secondo trionfo consecutivo dopo quello nel 2022 in Qatar. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini in visita a Bari questa mattina. Il vice premier sta effettuando un sopralluogo al porto dove sono in corso i lavori di potenziamento. Visiterà il cantiere del terminal crociere e del molo San Cataldo. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: E sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste, significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza, perché laddove c'è la guardia costiera, che ne pensi qualcuno che manda a processo donne e uomini della guardia costiera, c'è sicurezza.
2: Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno la notte scorsa mentre si trovava nella sua abitazione a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, a colpirlo all'addome sarebbe stata la moglie. Il 43enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Nel 2025 in Puglia il tasso di occupazione femminile si è attestato al 37,9% contro il 64% degli uomini. Il divario è di oltre 26 punti percentuali, ben oltre la media nazionale. Emerge dal rendiconto di genere INPS per la regione. Critico il fenomeno degli inattivi. Oltre una donna pugliese su due non lavora e non cerca lavoro. Calcio è partito ieri e durerà fino al 29 luglio il ritiro del Bari a Roccaraso in Abruzzo. 3 le amichevoli programmate il 22 luglio contro il Castel di Sangro, squadra di seconda categoria abruzzese, il 25 contro il Pianella Calcio e il 28 contro il Lanciano di Serie D. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: dissi a Lia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello, cerco l'amore in una troia

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Prevede il premio di maggioranza, liste bloccate e l'indicazione del candidato premier. Lo scrutinio era segreto. Il provvedimento passa al Senato. A Genova è il giorno della sentenza di primo grado del processo sul crollo del Ponte Morandi a quasi 8 anni dal disastro. Terminata l'ultima delle 284 udienze, i giudici si sono riuniti in Camera di Consiglio. Il verdetto è atteso per le 14, 57 gli imputati, chiesti quasi 400 anni di carcere. Un boato ha scosso stamattina all'alba il comune di Bolzano, dove è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale. Al momento del cedimento nell'edificio c'erano solo gli addetti alle pulizie, uno è rimasto lievemente ferito. Nell'area interessata dal crollo erano in corso lavori di ristrutturazione. Almeno 11 morti e 19 feriti è il bilancio di un devastante incendio divampato in un orfanotrofio in Algeria, alla periferia della capitale. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, non ancora accertate le cause del rogo. Tragedia sul lavoro stamattina in una cava di Giavera del Montello, nel Trevigiano. Un operaio di 39 anni è morto schiacciato da un rullo. Un suo collega è rimasto ferito in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti 118 carabinieri e i tecnici del nucleo Spisal per la prevenzione degli ambienti di lavoro. Si indaga sulle cause. Mondiali di calcio, il trionfo argentino sull'Inghilterra, altra vittoria in rimonta per l'albiceleste, 2-1 nel recupero che porta la squadra di Messi in finale contro la Spagna. Il paese sogna il secondo trionfo consecutivo dopo quello nel 2022 in Qatar. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini in visita a Bari questa mattina. Il vice premier sta effettuando un sopralluogo al porto dove sono in corso i lavori di potenziamento. Visiterà il cantiere del terminal crociere e del molo San Cataldo. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: E sui porti quasi 1 miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi, sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza, perché laddove c'è la guardia costiera, che ne pensi qualcuno che manda a processo donne e uomini della guardia costiera, c'è sicurezza.
2: Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno la notte scorsa mentre si trovava nella sua abitazione a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, a colpirlo all'addome sarebbe stata la moglie. Il 43enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Nel 2025 in Puglia il tasso di occupazione femminile si è attestato al 37,9% contro il 64% degli uomini. Il divario è di oltre 26 punti percentuali, ben oltre la media nazionale. Emerge dal rendiconto di genere INPS per la regione. Critico il fenomeno degli inattivi. Oltre una donna pugliese su due non lavora e non cerca lavoro. Calcio è partito ieri e durerà fino al 29 luglio il ritiro del Bari a Roccaraso in Abruzzo. 3 le amichevoli programmate il 22 luglio contro il Castel di Sangro, squadra di seconda categoria abruzzese, il 25 contro il Pianella Calcio e il 28 contro il Lanciano di Serie D. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sai?

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: dica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: ragazzi. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni a Genova. Dopo 8 anni dal crollo del ponte Morandi che ha causato la morte di 43 persone è arrivata la sentenza nel processo di primo grado. L'ex AD di Aspi, Castellucci, condannato a 12 anni, per lui erano stati chiesti 18 anni e 6 mesi, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2, altri 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore della vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che ha ucciso 2 rapinatori, si è consegnato nel carcere di Fossano. Ieri la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione. Il centrodestra avvia la raccolta firme per la grazia. Si unisce a questa richiesta anche il sindacato autonomo della Polizia di Stato di Torino. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. Una parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Una persona è rimasta ferita. Il crollo è avvenuto alle 6 del mattino.

0: mattino poteva essere una tragedia, aperta una inchiesta. Con i 217 sì della Camera, la riforma della nuova legge elettorale passa all'esame del Senato. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento. In aula la protesta delle opposizioni. Meloni ha fallito, andate a casa. Gli esiti delle prove Invalsi della scuola, dispersione scolastica mai così bassa. Allarme alle elementari, un bambino su quattro non ha le basi di matematica. Calano le competenze in italiano, mentre sono ottime quelle nel digitale. Calcio, l'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei mondiali 2026 dopo una rimonta incredibile contro l'Inghilterra. Per l'Albi Celeste è la seconda di fila dopo il trionfo nel 2022 e in tutto il paese è scattata una festa infinita con milioni di persone che hanno invaso le strade fino a notte fonda. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini in visita a Bari questa mattina. Il vice premier sta effettuando un sopralluogo al porto dove sono in corso i lavori di potenziamento. Visiterà il cantiere del terminal crociere e del molo San Cataldo. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: E sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza. Perché laddove c'è la guardia costiera, che ne pensi qualcuno che manda a processo donne e uomini della guardia costiera, c'è sicurezza.
2: Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno la notte scorsa mentre si trovava nella sua abitazione a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, a colpirlo all'addome sarebbe stata la moglie. Il 43enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Nel 2025 in Puglia il tasso di occupazione femminile si è attestato al 37,9% contro il 64% degli uomini. Il divario è di oltre 26 punti percentuali, ben oltre la media nazionale. Emerge dal rendiconto di genere INPS per la regione. Critico il fenomeno degli inattivi. Oltre una donna pugliese su due non lavora e non cerca lavoro. Calcio è partito ieri e durerà fino al 29 luglio il ritiro del Bari a Roccaraso in Abruzzo. Tre le amichevoli programmate il 22 luglio contro il Castel di Sangro, squadra di seconda categoria abruzzese, il 25 contro il Pianella Calcio e il 28 contro il Lanciano di Serie D. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che

0: e ridi.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni a Genova. Dopo 8 anni dal crollo del ponte Morandi che ha causato la morte di 43 persone è arrivata la sentenza nel processo di primo grado. L'ex AD di Aspi, Castellucci, condannato a 12 anni. Per lui erano stati chiesti 18 anni e 6 mesi, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2, altri 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore della vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che uccise 2 rapinatori, si è consegnato nel carcere di Fossano. Ieri la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione. Il centrodestra avvia la raccolta firme per la grazia. Si unisce a questa richiesta anche il sindacato autonomo della Polizia di Stato di Torino. Il guardasigilli Nordio avvia l'istruttoria. Una parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Una persona è rimasta ferita. Il crollo è avvenuto alle 6 del mattino, poteva essere una tragedia, aperta una inchiesta. Con i 217 sì della Camera, la riforma della nuova legge elettorale passa all'esame del Senato. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento. In aula la protesta delle opposizioni. Meloni ha fallito, andate a casa. Gli esiti delle prove Invalsi della scuola, dispersione scolastica mai così bassa. Allarme alle elementari, un bambino su 4 non ha le basi di matematica. Calano le competenze in italiano, mentre sono ottime quelle nel digitale. Calcio, l'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei mondiali 2026 dopo una rimonta incredibile contro l'Inghilterra. Per l'Albi Celeste è la seconda di fila dopo il trionfo nel 2022 e in tutto il paese è scattata una festa infinita con milioni di persone che hanno invaso le strade fino a notte fonda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini in visita a Bari questa mattina. Il vice premier sta effettuando un sopralluogo al porto dove sono in corso i lavori di potenziamento. Visiterà il cantiere del terminal crociere e del molo San Cataldo. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: E sui porti quasi 1 miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 chilometri di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza. Perché laddove c'è la guardia costiera, che ne pensi qualcuno che manda a processo donne e uomini della guardia costiera, c'è sicurezza.
2: Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno la notte scorsa mentre si trovava nella sua abitazione a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, a colpirlo all'addome sarebbe stata la moglie. Il 43enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Nel 2025 in Puglia il tasso di occupazione femminile si è attestato al 37,9% contro il 64% degli uomini. Il divario è di oltre 26 punti percentuali, ben oltre la media nazionale. Emerge dal rendiconto di genere INPS per la regione. Critico il fenomeno degli inattivi. Oltre una donna pugliese su 2 non lavora e non cerca lavoro. Calcio è partito ieri e durerà fino al 29 luglio il ritiro del Bari a Roccaraso in Abruzzo. 3 le amichevoli programmate il 22 luglio contro il Castel di Sangro, squadra di seconda categoria abruzzese, il 25 contro il Pianella Calcio e il 28 contro il Lanciano di Serie D. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Avevamo parlato di

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

Battiti! Battiti Live Playlist!

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Per il crollo di Ponte Morandi di Genova in totale sono state 32 le condanne per quasi 200 anni. La pena più alta di 12 anni è stata comminata a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, e 11 anni a Michele Donferri, allora numero 3. 5 anni all'ex direttore della vigilanza del MIT, Mauro Coletta. Le pene più basse 1 anno e 11 mesi, 25 tra assolti e prescritti. Disco verde della Camera, la riforma della legge elettorale approvata con 217 sì. I voti contro sono stati 152, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto e ora il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula con le proteste delle opposizioni. Aperta una inchiesta dopo il cedimento di una parte del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio. È successo alle 6 del mattino e ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Una persona è rimasta ferita, poteva essere una tragedia. Il centrodestra avvia la raccolta firme per la grazia a Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori a Grinzane e Cavour, condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Il ministro della Giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione dell'indulgenza. Resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Per il quinto giorno consecutivo forze americane hanno colpito obiettivi iraniani, esplosioni anche Teheran, e il presidente Trump starebbe valutando la possibilità di ampliare le operazioni militari. Gli iraniani rispondono con droni su Kuwait e Giordania. Calcio, festa in tutta l'Argentina per la vittoria in rimonta della squadra di Messi e Scaloni nella semifinale con l'Inghilterra. Domenica la sfida contro la Spagna per il titolo mondiale dopo il trionfo nel 2022. Buenos Aires invasa da migliaia di tifosi tra cori, fumogeni e bandiere. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini in visita a Bari questa mattina. Il vice premier sta effettuando un sopralluogo al porto dove sono in corso i lavori di potenziamento. Visiterà il cantiere del terminal crociere e del molo San Cataldo. Sentiamolo ai nostri microfoni.
5: E sui porti quasi 1 miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi, sui 900 chilometri di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza. Perché laddove c'è la guardia costiera, che ne pensi qualcuno che manda a processo donne e uomini della guardia costiera, c'è sicurezza.
4: Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno la notte scorsa mentre si trovava nella sua abitazione a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, a colpirlo all'addome sarebbe stata la moglie. Il 43enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Nel 2025 in Puglia il tasso di occupazione femminile si è attestato al 37,9% contro il 64% degli uomini. Il divario è di oltre 26 punti percentuali.

0: oltre la media nazionale. Emerge dal rendiconto di genere INPS per la regione critico il fenomeno degli inattivi. Oltre una donna pugliese su due non lavora e non cerca lavoro. Calcio è partito ieri e durerà fino al 29 luglio il ritiro del Bari a Roccaraso in Abruzzo. Tre le amichevoli programmate il 22 luglio contro il Castel di Sangro, squadra di seconda categoria abruzzese, il 25 contro il Pianella Calcio e il 28 contro il Lanciano di Serie D. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Oh, ve lo dico, raga. Ci stiamo per cambiare il gioco.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: No, bro, stasera non posso, incazzata nera, le bro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Genova la sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex amministratore delegato di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Diverse assoluzioni per alcune imputazioni. Il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. Mario Roggero è ancora libero dopo il video sfogo dietro fronte del gioiello. Gliere Cunese, condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi in fuga. Istruttoria di Nordio mirata alla grazia in seguito alla raccolta di firme nel centrodestra. Rapina nel centro commerciale milanese Merlata Bloom. Quattro malviventi hanno assaltato un negozio di preziosi. Ricercata una banda sudamericana. L'auto usata è stata ritrovata dai carabinieri. Dipendenti del punto vendita minacciati con le armi. Ingente il bottino. La riforma della nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia parla di maggiore stabilità. Le opposizioni di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Teheran ha aggiunto di aver lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta ai nuovi attacchi americani. I test Invalsi rivelano in Italia risultati scolastici più bassi del periodo pre-Covid. Il 40% dei bambini non ha basi in matematica. Alla Camera ha presentato il rapporto annuale. Diminuisce l'abbandono scolastico, attestatosi all'8,2%. Potrebbe scendere al 7,4% entro fine 2026. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini in visita a Bari questa mattina. Il vice premier sta effettuando un sopralluogo al

0: porto, dove sono in corso i lavori di potenziamento, visiterà il cantiere del terminal crociere e del molo San Cataldo. Sentiamolo ai nostri microfoni.
1: E sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste, significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza, perché laddove c'è la guardia costiera, che ne pensi qualcuno che manda a processo donne e uomini della guardia costiera, c'è sicurezza.
0: Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno la notte scorsa mentre si trovava nella sua abitazione a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, a colpirlo all'addome sarebbe stata la moglie. Il 43enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Nel 2025 in Puglia il tasso di occupazione femminile si è attestato al 37,9% contro il 64% degli uomini. Il divario è di oltre 26 punti percentuali, ben oltre la media nazionale. Emerge dal rendiconto di genere INPS per la regione. Critico il fenomeno degli inattivi. Oltre una donna pugliese su due non lavora e non cerca lavoro. Calcio è partito ieri e durerà fino al 29 luglio il ritiro del Bari a Roccaraso in Abruzzo. Tre le amichevoli programmate il 22 luglio contro il Castel di Sangro, squadra di seconda categoria abruzzese, il 25 contro il Pianella Calcio e il 28 contro il Lanciano di Serie D. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex amministratore delegato di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La riforma della nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce.

0: a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso, sabato saliranno a 19. Tregua con calo termico da lunedì. Calcio ai mondiali, la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini in visita a Bari questa mattina. Il vice premier sta effettuando un sopralluogo al porto dove sono in corso i lavori di potenziamento. Visiterà il cantiere del terminal crociere e del molo San Cataldo. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: E sui porti quasi 1 miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 chilometri di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza. Perché laddove c'è la guardia costiera, che ne pensi qualcuno che manda a processo donne e uomini della guardia costiera, c'è sicurezza.
2: Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno la notte scorsa mentre si trovava nella sua abitazione a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, a colpirlo all'addome sarebbe stata la moglie. Il 43enne è stato trasportato in codice rosso in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Nel 2025 in Puglia il tasso di occupazione femminile si è attestato al 37,9% contro il 64% degli uomini. Il divario è di oltre 26 punti percentuali, ben oltre la media nazionale. Emerge dal rendiconto di genere INPS per la regione. Critico il fenomeno degli inattivi. Oltre una donna pugliese su due non lavora e non cerca lavoro. Calcio è partito ieri e durerà fino al 29 luglio il ritiro del Bari a Roccaraso in Abruzzo. 3 le amichevoli programmate il 22 luglio contro il Castel di Sangro, squadra di seconda categoria abruzzese, il 25 contro il Pianella Calcio e il 28 contro il Lanciano di Serie D. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

anche col vuoto che porto dentro. Trovo il suo posto nell'universo se mi stringi sul tuo petto. Ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: Buonasera da Gerry Romano. A Genova la sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi, condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade, pene pesanti anche ai manager Aspi, diverse assoluzioni per alcune imputazioni. Il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Teheran ha aggiunto di aver lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta agli ulteriori attacchi americani. Mario Roggero è ancora libero. Dopo il video sfogo dietro fronte del gioielliere cuneese condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due banditi in fuga. Istruttoria di Nordio mirata alla grazia in seguito alla raccolta di firme presentata dal centrodestra. Rapina nel Merlata Bloom di Milano. Quattro malviventi hanno assaltato un negozio di preziosi. Ricercata una banda sudamericana. L'auto usata è stata ritrovata dai carabinieri. Dipendenti del punto vendita minacciati con le armi, ingente il bottino. I test invalsi rivelano in Italia risultati scolastici più bassi del periodo pre-Covid. Il 40% dei bambini non ha basi in matematica. Alla Camera ha presentato il report annuale. Diminuisce l'abbandono scolastico, attestatosi all'8,2%, potrebbe scendere al 7,4% entro fine 2026. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
2: Incidente mortale sul lavoro a Montesano Salentino. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto si è appreso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Il calcio a Foggia: in poche ore oltre 2.400 tifosi hanno confermato l'abbonamento, numeri che attestano la fiducia nei confronti del nuovo management, come ha anche sostenuto il nuovo DS Alex Casella in conferenza. Sentiamo.
4: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque.
1: Ma che storia triste.
0: C'è chi annuisce tra le frasi fatte. Dice chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie.
1: Grazie.

0: so. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba

0: anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade, pene pesanti anche ai manager ASPI, diverse assoluzioni per alcune imputazioni. Il 14 agosto 2018 morirono 43 persone. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso, lo scrive Reuters. Teheran ha aggiunto di aver lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Kuwait, Bahrain e Giordania come risposta agli ulteriori attacchi americani. Mario Roggero è ancora libero dopo il video sfogo dietro fronte del gioielliere cuneese condannato in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due banditi in fuga. Istruttoria di Nordio mirata alla grazia in seguito alla raccolta di firme presentata dal centrodestra. Rapina nel Merlata Bloom di Milano. Quattro malviventi hanno assaltato un negozio di preziosi. Ricercata una banda sudamericana. L'auto usata è stata ritrovata dai carabinieri. Dipendenti del punto vendita minacciati con le armi. Ingente il bottino. I test invalsi rivelano in Italia risultati scolastici più bassi del periodo pre-Covid. Il 40% dei bambini non ha basi in matematica. Alla Camera ha presentato il report annuale. Diminuisce l'abbandono scolastico, attestatosi all'8,2%, potrebbe scendere al 7,4% entro fine 2026. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
2: Incidente mortale sul lavoro a Montesano Salentino. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto si è appreso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Il calcio a Foggia: in poche ore oltre 2.400 tifosi hanno confermato l'abbonamento, numeri che attestano la fiducia nei confronti del nuovo management, come ha anche sostenuto il nuovo DS Alex Casella in conferenza. Sentiamo.
4: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande del

mi stringi forte, come trapezista in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

0: morte per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade, pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni, soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso, sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
2: Incidente mortale sul lavoro a Montesano Salentino. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto si è appreso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Il calcio a Foggia, in poche ore oltre 2.400 tifosi hanno confermato l'abbonamento, numeri che attestano la fiducia nei confronti del nuovo management, come ha anche sostenuto il nuovo DS Alex Casella in conferenza. Sentiamo.
4: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

volte quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

quanti costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Mai una che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta

0: cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
1: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

0: amo Scocco.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batte.

0: playlist.
1: Radio Norba.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrade. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce, a rischio privacy e sicurezza per milioni di europei. Calcio, ai mondiali la Spagna sarà campione per la seconda volta o l'Argentina per la quarta. I detentori dei rispettivi titoli continentali si sfideranno domenica a East Rutherford dalle 21 in una finale inedita. Dalle 23 di sabato a Miami, match per il terzo posto, Francia e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
3: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su

0: Nuovo DS Alex Casella in conferenza, sentiamo.
1: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
0: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Norba.
1: Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.

spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: manica.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buonasera da Gerry Romano. La nuova legge elettorale approvata alla Camera con 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il voto è stato segreto. Fratelli d'Italia rivendica più stabilità. Le opposizioni parlano di maggioranza colabrodo. Il provvedimento passa al Senato. A Genova sentenza sulla sciagura di Ponte Morandi. Condanne per crollo e omicidio stradale. A Castellucci 12 anni, oltre a quella per l'ex CEO di Autostrada. Pene pesanti anche ai manager Aspi. Alcune assoluzioni. Soddisfatto il comitato per le vittime. Il 14 agosto 2018 morirono in 43. La morsa del caldo non molla la presa. 15 le città da bollino rosso. Sabato saliranno a 19. Tregua col calo termico da lunedì. Le temperature scenderanno in modo graduale ma diffuso. L'Iran ha chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di prepararsi a chiudere il Mar Rosso. Lo scrive Reuters. Quinto giorno di raid incrociati. Teheran ha lanciato droni contro basi e installazioni USA fra Giordania, Bahrain e Kuwait come risposta agli ulteriori attacchi americani. L'UE costringe Google ad aprire Android dal 2027 ai competitor nell'intelligenza artificiale. Per Bruxelles, Big G deve rispettare obblighi di interoperabilità anche nei servizi di condivisione dei dati di Google Search. Mountain View reagisce.

0: Ben ritrovati dalla redazione. Il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini oggi a Bari ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per le nuove banchine del porto. Il ministro ha elencato gli interventi in favore della Puglia. Sentiamo.
1: 12 miliardi di cantieri aperti oggi, 20 miliardi di progettazioni, l'alta velocità fra Bari, Napoli e Roma in lavorazione e sui porti quasi un miliardo di investimento non solo a Bari ma su tutti i porti pugliesi sui 900 km di coste. Significa portare lavoro, portare turismo di qualità e portare sicurezza.
0: Incidente mortale sul lavoro a Montesano Salentino. La vittima è un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina, rimasto folgorato mentre installava la fibra. Secondo quanto si è appreso, la scarica lo ha raggiunto mentre era su una scala a poca distanza da un palo della luce. Il calcio a Foggia: in poche ore oltre 2.400 tifosi hanno confermato l'abbonamento, numeri che attestano la fiducia nei confronti del nuovo management, come ha anche sostenuto il nuovo DS Alex Casella in conferenza. Sentiamo.
2: Ci tengo a cercare di ricostruire un pochettino su quello che è stata un po' anche la richiesta della proprietà, cioè ricostruire quello che è l'entusiasmo ripartendo dalla posa di quella che sono le fondamenta di un nuovo progetto, perché sicuramente le scorie delle ultime stagioni in tutti hanno lasciato negatività.
0: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
3: Radio Norba News.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: piacerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba